Colombo la chiama dalla sua portantina, lei rimette le manette col suo e rimbocca lenzuola.

cazzino. Ho letto e studi, nuota con delfini. Ama la Lega, odia il fratello. Va a cena a bucle, balla, gabacella.

Tesla, butta i tuoi CD, vai alla messa da martedì a lunedì, spaccia cristalli, vai in galera, scrivi il tuo nome, il nuovo del quartiere,